0: pelle romantica, a novina bese, a filolotica.
1: Radio, leva Medina, leva Medina, 91 FM.